0: Intense, réalisé par Gilles Davidas.
1: Amici cari, come sempre, finisce così, comincia così, si chiude così, continua così, questa storia di uccellacci.